0: Escuchas Fusión 90.1 FM.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?